Un quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

Waka Troya, Waka Ntanka, Gena Gut, che che manca. Ma perché mi faccia smorta di vero sempre un urtico? Se non che bei pitirà.

Un genuès que es fa llastrada, e fa qui oltre con la spada. Stacca attenta, o a cantanca, stacca attenta ai giacaple. Che te se te il diu de tit, ma fa che finché la falso. Alzo Dio, lor l'ancupà, che tu manden scusa, a passa fus. Per pagura quel che scappa, la teie in ciù da una cosa. Qua cantanca me, sunke, piut, in cima sta montagna.

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con la stessa voce di